freddo mi entrava nelle ossa e tutto mi sembrava orrendo, strano, lontano da lei. Ho avvertito il più grande vuoto della mia vita. Lei sapeva come scaldare il mio debole corpo,

pezzo di pan. In prigione sognava le lepri che fuggono sul terriccio invernale. Nella nebbia d'inverno l'uomo vive tra muri di strade, bevendo acqua fredda e mordendo in un pezzo di pan.

Che dentro uno crede, si esce fuori una sera e le lepri le han prese e le mangiano al caldo. Gli altri, allegri, bisogna guardarli dai vetri.

sapeva di lepre in prigione, ma adesso non sa più di panne né di nulla, e anche il vino non sa che di nebbia, non sa che di nebbia.

deserta sottovoce si prova a cantare, rivede lungo l'argine il ciuffo di rovi spogliati che in agosto fu verde, da un fischio la cania e compare.